0: Sono le 4 e 4 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV. Stai ascoltando Radio Padova.

0: Sono le 5 e 5 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi. Il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi. Il coraggio in una frase che fa paura. Il rancore delle storie maturato nel silenzio. Il sorriso che

0: incanto.
1: Nelle ballad sa dare il massimo. Stiamo parlando di Tiziano Ferro con Incanto, canzone che ci avvicina all'appuntamento con Viaggiando. Uno sguardo tra poco alla viabilità.
2: Ascoltaci dal tuo Radio Padova. Oppure, ehi Siri, suona Radio Padova.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, buon venerdì mattina, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei nostri percorsi sulla A4 Venezia-Trieste. A causa di incidente e traffico già sostenuto, code segnalate tra l'innesto con la A28 e Cessalto in direzione Venezia. In direzione Trieste, prudenza alla guida, sono segnalati due mezzi in avaria, il primo tra Sastino di Livenza e l'innesto con la A28, il secondo tra San Giorgio di Nogaro e l'innesto con la A23. Vi ricordiamo che per lavori sulla A28 Portogruaro Conegliano dalle ore 9 sino alle ore 14 di oggi, venerdì 31 luglio, è chiusa la rampa di uscita dello svincolo di Sercile Ovest per chi proviene da Conegliano. Inoltre sulla A4 Venezia-Trieste dalle ore 14 di oggi, venerdì 31 luglio, fino alle ore 22 di sabato 1 agosto, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud, sarà in vigore il divieto di sosta e di fermata per i mezzi di massa superiore a 7,5 tonnellate. In chiusura vi ricordiamo che dal 1 agosto i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova, Latisana e Venezia Est saranno chiusi al pubblico e da lunedì 3 agosto sarà aperto al pubblico solo il nuovo centro di assistenza clienti presso l'area di servizio di Gonars Nord. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibile anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Padova, Local News.
1: 7:27 del mattino, le notizie dalle 7 province venete. Apriamo con Padova. Attraversa sulle strisce, ciclista centrato in pieno da un'auto in gravissime condizioni. L'incidente è avvenuto a Villa Franca Padovana. A terra è rimasto un uomo ucraino di 28 anni, soccorso dai sanitari del SUEM 118, è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Indagano i carabinieri sui fatti. Venezia, principio d'incendio ad un cumulo di rottami metallici in banchina. Si è concluso alle 19 di ieri l'intervento dei vigili del fuoco, della capitaneria, della polizia di frontiera e dell'autorità portuale a Porto Marghera per il rogo riconducibile al surriscaldamento di vari scarti non completamente bonificati. Vicenza, Adriano Capellari chiederà di essere interrogato dal PM per chiarire la sua posizione. L'avvocato Rigoni Stern annuncia la richiesta di interrogatorio davanti al PM Alessia Grenna e l'accesso agli atti dell'inchiesta. Il giovane giornalista è indagato per simulazione di reato. Treviso, nel pieno della stagione estiva, quando le discoteche e i locali da ballo registrano il maggior afflusso di pubblico e si intensificano i controlli da parte delle forze dell'ordine e degli enti preposti, arriva anche in provincia di Treviso la campagna nazionale Qui si balla in sicurezza, promossa dal SILB, il sindacato italiano dei locali da ballo aderente a Confcommercio. Rovigo, Rosolina Mare, inaugurato il presidio estivo dei Vigili del Fuoco. Il servizio rafforzerà la sicurezza sul litorale durante la stagione turistica, quando le presenze salgono fino a 50-60.000 unità. Chiesto un ulteriore potenziamento. A Belluno, Fonzaso per la precisione, gara di solidarietà per Amelia. Ascensore Montascale grazie alle donazioni. La comunità di Fonzaso e del Feltrino si mobilita per Amelia, bimba di 8 anni con grave disabilità. Grazie alle donazioni, la famiglia ha realizzato ascensore Montascale, migliorando di molto la qualità della vita in casa. Verona, assalto in centro a Legnago, furto con spaccata in una gioielleria. Un comando di 4 persone ha usato un'auto come ariete. Si riaccende naturalmente il dibattito sulla sicurezza per gli orafi veronesi. È tutto per questa edizione locale delle news, il prossimo appuntamento a 1:00.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.

0: Bam Bam Bambina.
1: La domanda è: ma lo fa o lo è? Allora, Bam Bam Bambina era la Lamborghini, tra poco invece, anzi subito, uno sguardo al meteo grazie a Nico Schiodetto di Trebi Meteo.
2: Radio Padova Meteo.
3: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo agli amici di Radio Padova. Siamo entrati nel clou di questa nuova intensa ondata di caldo che candiderà l'estate 2026 tra le più bollenti degli ultimi decenni. Per quanto riguarda le prossime ore, quindi cielo sereno poco nuvoloso con temperature massime durante il pomeriggio sulla pianura veneta e friulana che oscilleranno tra i 34 e i 39 gradi. Verso sera scoppieranno dei temporali poi a ridosso della fascia alpina, Alpi, Prealpi e zona pedemontana. Sabato e domenica poi nuovamente sole e caldo intenso, massime anche fino a 38-39 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: piace questa musica? Radio Padova Country è fatta apposta per te.
1: I'm a country boy, I got a four-wheel drive. Climb in my bed, I'll take you for a ride.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: Estate, sole e divertimento, è decisamente questo il momento giusto per tuffarsi a Padova Land, il parco acquatico di Padova, aperto tutti i giorni, dove poter vivere l'atmosfera di Jungle Beach, l'attrazione per tutta la famiglia, provare i tanti scivoli, lasciarsi trasportare dalla piscina a onde e rilassarsi nel verde. Scoprite di più su parcopadovaland.it e i social. E ora, al primo che ci invia un WhatsApp con scritto Padova Land al 328 319 8000, facciamo omaggio di due biglietti.
2: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Ciao, sono Marco da Urbana, sono pronto a farmi le tuffie a Padova, grazie a Radio Padova, buona estate a tutti.
1: Radio Padova premia la tua fedeltà. Ascoltaci sempre. Il prossimo o la prossima a vincere potresti essere tu.
2: Radio Padova, ritmo italiano.
3: Ciao.

0: E il rewind mi fa venire in mente, caro Vasco Rossi, la moviola. E a proposito di moviola e di calcio, la FIFA fa sapere: continueremo con la privatizzazione nonostante le critiche. Amici e amiche di Radio Padova, qualcuno di voi avrà seguito un po' la vicenda. Pare che Infantino si sia un po' montato la testa. Le frequentazioni di Infantino, capo della FIFA, frequentazioni con Donald Trump, lo hanno un po' caricato di responsabilità che si va a cercare e che lo mettono in cattiva luce invece con tutti i paesi del mondo che si affacciano al calcio, al mondo del calcio, con spirito sportivo. Qui invece c'è uno spirito affaristico che la dice lunga. La FIFA infatti annuncia di voler proseguire la sua aperta e democratica, assolutamente democratica, consultazione sugli investimenti privati, nonostante le dure critiche piovute ieri dall'UEFA. Fanno sapere che ci pare ci sia in mezzo anche il cognato o comunque qualcuno della famiglia Trump in mezzo agli affari. Non c'è da rimanere molto stupiti. Il nostro piano di consultazione, fa sapere sempre Infantino, è già stato pianificato ed è stato interrotto da notizie di stampa non corrette. Adesso si attendono i chiarimenti e soprattutto le puntualizzazioni sugli argomenti che non sarebbero veri secondo la FIFA. Staremo a vedere. Intanto noi abbiamo un problema che di un altro tipo, quello di arrivarci ai mondiali.
1: Radio Padova. Radio Padova.
2: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi?

0: Radio Padova News.
1: Emergenza migratoria a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco, 2000 arrivi in 10 giorni, 18 i morti in mare. L'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna, insorge il governo Sanchez, convocato il nostro ambasciatore a Madrid. Il presidente statunitense Trump ha annunciato il raggiungimento di un accordo definito storico per il disarmo graduale di Hamas e il contestuale ritiro delle forze armate israeliane da Gaza, funzionari di Hamas hanno confermato. Si continua a scavare sotto le macerie della palazzina di tre piani crollata ieri a Messina, ci sono ancora 6 dispersi, 3 i feriti. Sentiamo il comandante dei Vigili del Fuoco di Messina, Michele Burgio.
2: Stiamo adoperando per raggiungerlo con una rimozione molto cautelativa delle macerie, in modo che una volta spento l'incendio possano operare le squadre USAR di ricerca e salvataggio. Abbiamo 6 dispersi.
1: Scontro UEFA-FIFA sulla proposta di Infantino di aprire ai privati la gestione dei diritti del Mondiale. Le 55 federazioni europee hanno deciso all'unanimità di boicottare tutte le competizioni organizzate dalla FIFA contro il progetto, anche la CONCACAF. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 8 e 4 minuti.
5: Buongiorno amici. Beh, accennavamo al calcio e la notizia è arrivata proprio in questi minuti. Franco Baresi è morto, leggenda del Milan e della Nazionale. 8 e 4 minuti, ben trovati su Radio Padova, ora con Rino Gaetano.

0: Rino Gaetano, anche lui se n'è andato molto giovane, troppo presto. L'abbiamo ritrovato con Aida, canzone del 1977. Se n'è andato anche Franco Baresi. Avevamo parlato giusto ieri o l'altro ieri di quella notizia che era stata diffusa attraverso i social, che era diventata virale, ma con un certo anticipo, perché le sue condizioni erano gravi, ma non si era ancora spento. Invece la notizia rimbalza di agenzia in agenzia in queste prime ore della mattinata e conferma che non c'è più Franco Baresi, bandiera, leggenda del Milan e della nazionale. Ricordo, le sue parole sono state queste nell'ultima intervista, di essere stato milanista, di aver guardato quei colori anche quando avevo solo 10 anni. Sono arrivato a Milanello per la prima volta da 14enne, mi sembrava di entrare in paradiso. E poi alla domanda che cosa è stato allora il Milan per la sua vita, in tutta la sua vita, la sua risposta è stata la mia ancora di salvezza. Ho perso mia madre e mio padre quando ero ancora adolescente e il Milan mi ha accolto e ha dato un senso a tutto quello che stavo facendo. Insomma, erano anni difficili, già non era semplice venire via dal paese, da travagliato il suo paese, per andare nella grande città. Erano tempi diversi da quelli di oggi e lo stacco si notava ancora di più. In una situazione così devi avere la forza mentale, e quella c'era. Ha trasformato il dolore, queste le sue parole, in rabbia e determinazione, ed è stato così per tutta la carriera. Poi ancora senso di gratitudine per quello che il Milan ha dato a lui, ma anche quello che lui ha dato al Milan e alla nostra nazionale, rimanendo per tutti capitan Baresi. È difficile da ripetere, dice, io credo che esistano ancora pochi rapporti così. Il Milan, la squadra, mi ha dato appunto un senso alla mia vita, insieme siamo tornati a vincere in quegli anni con Sacchi. E poi, a proposito di questo, la domanda finale: che sentimento resta alla fine di tutto questo? La parola è riconoscenza.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi venerdì 31 luglio 2026. Ariete, la benevolenza della Luna vi accompagnerà per parte di questa giornata e voi

Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. As long as you're with me. Radio Padova The Beat.

0: Solo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Padova Meteo.
1: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova.
2: Siamo entrati nel clou di questa nuova intensa ondata di caldo che candiderà l'estate 2026 tra le più bollenti degli ultimi decenni. Per quanto riguarda le prossime ore, quindi cielo sereno poco nuvoloso con temperature massime durante il pomeriggio sulla pianura veneta e friulana che oscilleranno tra i 34 e i 39 gradi. Verso sera scoppieranno dei temporali poi a ridosso della fascia alpina, Alpi, Prealpi e zona pedemontana. Sabato e domenica poi nuovamente sole e caldo intenso, massime anche fino a 38-39 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.

Tu cosa fai questa sera? E Noemi a Radio Padova, 11:30. Cosa fate a settembre, ragazzi? Ritornerete a scuola. Adesso io lo so che qua già qualcuno gli sarà venuto il mal di pancia, però insomma bisogna parlare anche di queste cose, perché a inaugurare il Contro EUS nelle classi saranno gli studenti della provincia autonoma di Bolzano. Loro sono sempre i primi, dove le lezioni riprenderanno lunedì 7 settembre. Pochi giorni dopo, quindi giovedì 10 settembre, toccherà alla provincia di autonoma di Trento, alla Valle d'Aosta e ai ragazzi del Veneto. Poi via via tutti gli altri. Gli ultimi a mettersi lo zaino in spalla saranno gli studenti della Puglia, previsti in classe per giovedì 17 settembre. Però va ricordato che in virtù dell'autonomia scolastica ogni istituto ha la possibilità di anticipare oppure posticipare leggermente la data di avvio delle lezioni, a patto però di garantire un monte ore minimo di attività didattiche pari ad almeno 200 giorni effettivi. Per questo spesso cosa succede? Capita che le scuole scelgano soprattutto di anticipare il rientro per incamerare giorni di riposo da spendere poi in prossimità delle festività, ad esempio quelle natalizie, per creare dei ponti e accumulare qualche giorno di vacanza proprio a metà anno. Insomma, la cosa importante è che poi i ragazzi facciano 200 giorni di scuola effettivi. Ma per il momento, visto che siamo alla fine di luglio, pensiamo ad altro, pensiamo alle vacanze, pensiamo al divertimento e al relax. Fabio Rovazzi, Radio Padova, Arisa, Nino D'Angelo insieme, e questa è la Costiera Amalfitana.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami e il battito animale, notte come non ce n'è, e le canzoni che amerai.
1: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
2: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Baby K a Radio Padova, Tuca Macarena, 11:45. Cristina, buongiorno.
1: Allora, dammi un bacio sul murale, sotto il murales di Maradona, tanto per dire.
0: Esatto.
1: Allora, intanto buongiorno caro Luca, buongiorno a tutti voi. Attenzione, attenzione, perché tra poco ovviamente comincia il mio spazio con voi nella pausa pranzo, che si chiama Ciao Cri, nel quale succederà un po' tutto, come tutti i giorni, tra le tante cose anche la possibilità così di scoprire cose che arrivano dal mondo. Devo dire la verità, questa prima notizia è abbastanza vicina a noi perché parla di Trieste. Squali e WWF. Dal Golfo di Trieste un nuovo metodo scientifico per favorire la convivenza con l'uomo, perché a parte che ti dicono ma guarda che lo squalo non è che ti attacchi eccetera, però
0: ogni tanto,
1: francamente,
0: ogni tanto lo fa,
1: diciamo che io preferisco
0: poco
1: scegliermeli i miei amici. Mi scelgo io le amicizie, perché loro mi possono dire che anche gli squali sono assolutamente delle creaturine simpatiche.
0: Dipende quali tipi di squali.
1: Però ecco. Invece, parlando sempre di animali, ma in questo caso quattro zampe, per esempio, c'è Re Carlo che ha la casa invasa da topi.
0: Aia.
1: Poi ci sono anche le tarme, le vespe, però i topi.
0: Tutta
1: colpa, sì. Tutta colpa. Cioè, voglio dire. Volevo dire Carlo,
0: sì.
1: Tutta colpa della sua passione per la biodiversità, dicono le persone che gli stanno vicino. E che cosa sta succedendo lì? Perché la casa è a Sandringham. La biodiversità voluta da Carlo è legata anche al fatto che la regina Elisabetta II non voleva saperne di gatti all'interno di tutto il cucuzzaro. Perché? Perché lei era allergica.
0: E
1: col fatto che non ci sono i gatti.
0: Ci sono
1: che
0: i topi.
1: Esatto, ci sono,
0: certo,
1: i topi. E adesso non sanno più dove salvarsi.
0: Vabbè,
1: mangiano poco formaggio perché non lo comprano.
0: Adesso non si possono mettere i gatti.
1: Che ne so, allora, sto uomo che è sempre stato sotto le gonne della mamma.
0: Tu dici che anche che adesso che la regina non c'è più è morta.
1: E Camilla cosa dirà?
0: Staranno sulle scatole anche a Camilla, allora i gatti a sto punto.
1: può essere.
0: La vedo più così, poi
1: sì,
0: magari,
1: sì,
0: boh,
1: sì,
0: magari mi sbaglio.
1: Vabbè, poi vi racconto anche di questo.
0: Perfetto, benissimo. Vi ho fatto?
1: Sì.
0: Tutto a posto?
1: Tutto a posto.
0: Sicura?
1: Sì.
0: Anche questo caldo qua.
1: Tranquillo, tranquillo.
0: Ah, la musica di Radio Padova, anche con Fulminacci, questa è Maledetto Me.

La rappresentante di lista Diva Radio Padova alle 11.53. Vi saluto. Ciao a tutti da Luca Lazzari. Buon weekend. Prima di Cristina Dori, le ultime notizie. Subito, Eros Ramazzotti. Non chiedi.

0: Radio Padova News.
1: Cordoglio unanime del mondo del calcio per la scomparsa a 66 anni di Franco Baresi. Il calcio italiano perde una delle sue leggende, le parole del presidente federale Malagò. L'Inter ricorda un grande avversario, protagonista di sfide che hanno costruito il significato stesso del derby. Assume contorni impressionanti la crisi migratoria a Ceuta. Sarebbero oltre 40.000 negli ultimi due giorni gli ingressi irregolari nell'enclave spagnola in Marocco. La palazzina di tre piani crollata a Messina, individuato sotto le macerie il corpo di un uomo. Ancora cinque dispersi, ricerche difficili, spiega il comandante dei vigili del fuoco Michele Burgio.
2: Oltre alla ricerca in ambiente pericolante, c'è la complicazione dell'incendio covante che si è diffuso e cammina sotto le macerie.
1: L'Italia entra nel weekend più caldo dell'estate, picchi fino a 41 gradi, 11 oggi le città da bollino rosso, domani saliranno a 19 e si aggrava la siccità nel bacino del Po e nel Lago Maggiore. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 11:59.
0: Radio Padova. Ciao Cri.

Padova 1979, Roberto Tozzi con Gloria. A me piaceva molto quando la cantavo, per conto mio, magari sotto la doccia come fanno molti, mi piaceva moltissimo arrivare a questa parte finale a fare e mi piaceva ancora adesso sentirla. 12.04, il Ciao Cri prende il via ufficialmente in questo venerdì, ultimo giorno di luglio.

Milione Bundabash, questo è il momento, sono le 12:09 minuti, di ricordarvi che Radio Padova è fatta non solo di musica, non solo di informazione, ma è fatta anche di tanti, tantissimi giochi, l'opportunità con un regalo per te di portarvi a casa concerti, piscina, mare, insomma di tutto di più, perché questa sia un'estate 2026 tutta da ricordare. Adesso invece, parlando dell'estate, ho appena trovato questa notizia calda calda che dice, a proposito di questo caldo, la quarta ondata. Il climatologo Fazzini sostiene che sono in arrivo notti tropicali e picchi di 40 gradi dalle nostre parti, no, dalle mie parti, insomma, di notte, effettivamente, che non uso di notte il condizionatore, ma lasciamo le porte finestre aperte, effettivamente, insomma, se non c'è la ventola soffitto non si va nessuna parte. Comunque lui, il prof, dice le temperature più estreme saranno a Macerata, Tolentino e San Severino, una situazione che conferma il cambiamento climatico in atto, e invece per fortuna sul fronte dell'acqua non ci sono ancora segnali preoccupanti. E a proposito di questo, che cosa vi viene in mente? Che magari, proprio perché la situazione è questa, dobbiamo cominciare a essere un pochino più lungimiranti e usare l'acqua con criterio. Adesso Francesca Michelin.

Grazie, ma no, grazie a Willy Peyote, canzone che continua ad avere un appeal molto forte, almeno nei miei confronti. Invece a voi dico grazie, ma sì, grazie di essere con noi, perché la mattinata sta scivolando via verso la pausa pranzo nel migliore dei modi. Se non fosse così, fateci sapere, 328-319-8000, vediamo di correggere gli ingredienti. Dico per scherzo, naturalmente. Adesso prepariamoci invece con questo trio, Fedez, Tananai e Mara Sattei, La dolce vita. E poi passa.

Frankie High Energy, quelli che ben pensano, ma poi, beh certo, non tutti. 14:19 minuti su Radio Padova, ritmo italiano nei prossimi minuti. Musica nuova, è arrivata la nuova di Napoleone e che si intitola Cucù Marie.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti, un incidente già risolto, causa code sulla A23 Palmanova Udine in direzione Tarvisio tra Palmanova e Udine Sud e di riflesso anche sulla A4 Venezia Trieste in direzione Trieste tra la Tisana e l'allacciamento con la A23. Sempre sulla A4 Venezia Trieste segnaliamo per traffico intenso code in direzione Trieste tra Meolo Roncade e il bivio per la A28 e in direzione Venezia la barriera di Trieste Lisert. Per traffico intenso si viaggia a rilento sulla A4 Venezia-Padova tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni. Inoltre code alla barriera di Cordignano della A28 Porto Goraro-Conegliano in direzione Porto Goraro. Ricordiamo poi che scatta in questi minuti il divieto di sosta e di fermata per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud. Resterà in vigore fino alle 22 di domani. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Vero, falso, Paolo Meneguzzi su Radio Padova, Ritmo Italiano. Nei nostri pomeriggi spesso ci occupiamo di sport ed è proprio per questo che sento il bisogno di parlare per un attimo della scomparsa di Franco Baresi. È morto un esempio vero. Milan e calcio italiano in lutto, adesso che uno sia tifoso dell'Inter, della Juventus, di qualsiasi altra squadra o del Milan. Beh, la storia del Milan a essere in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi, beh, un vero esempio con la sua maglia numero 6. Ha vestito in realtà anche la numero 10 un paio di volte. Sacchi in Coppa Italia gli fece indossare la sua maglia numero 10, e diversa quindi dall'abituale numero 6, anche perché Franco Baresi ha vestito una sola maglia per tutta la carriera, quella del Milan, e tra le altre cose quella di Baresi fu la prima maglia ritirata in Italia. Da allora è cominciata questa abitudine di ritirare le maglie dei calciatori, simbolo di una squadra, e Franco Baresi sicuramente era simbolo, ma non solo del Milan, anche della nazionale. La musica nei prossimi minuti, siete su Radio Padova, Ritmo Italiano. Sentiamo Samurai J e questa che si intitola Flamenco Paranoia. Dammi.

Era Rosa Chemical su Radio Padova, Ritmo Italiano, a 10 minuti dalle 3. Buon pomeriggio. Tra poco la nostra redazione torna per le ultime notizie. Intanto Fra Quintale, questa si intitola Arancione.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati ancora a causa Ceuta, l'enclave spagnola sulle coste del Marocco su cui si sono riversati 49.000 migranti nelle ultime 24 ore, 34 le persone annegate. Intanto Madrid ha convocato l'ambasciatore d'Italia per protesta dopo l'ipotesi di sospensione degli accordi di Schengen paventata dal governo italiano. Spiragli per Gaza, ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas. Donald Trump saluta con favore la svolta. L'organizzazione palestinese avrebbe accettato il piano che include il graduale ritiro delle forze israeliane dalla striscia. Al momento nessun commento ufficiale da parte dello Stato ebraico. È stato recuperato questa mattina il corpo della prima vittima accertata del crollo della palazzina a Messina. Si tratta dell'imprenditore Carmelo Leone. Si cercano altri 5 dispersi e ancora ignote le cause del crollo, tra le ipotesi quella di un cedimento strutturale. Addio a Franco Baresi, leggendaria bandiera del Milan e della Nazionale, morto a 66 anni. Lo scorso anno era stato operato per un nodulo polmonare. Campione esemplare anche di lealtà e dedizione, il messaggio della Premier Meloni in funerali martedì prossimo alle 11 nella Basilica Milanese di Sant'Ambrogio. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 e 4 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Clara e San Giovanni con le ragazze, beh, quelle che aspettano agosto, è arrivato, siamo all'ultima giornata del mese di luglio. Buon pomeriggio, arrivano ora tre canzoni in fila, una via l'altra, la prima di Mace, Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati sulla A4 Brescia-Padova. Oltre a possibili rallentamenti per traffico intenso verso Venezia tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda, si verificano code verso Milano per un incidente tra Soave San Bonifacio e Verona Sud. Sulla A4 Venezia-Padova tra Padova Est e la A13, così come sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e la A27, si viaggia in colonna per traffico intenso in direzione Trieste. E ancora per traffico intenso verso Trieste si registrano code alla barriera di Trieste-Lisert dell'A4 Venezia-Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Bam bam, bambina.
1: Gusto e cultura. Gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardello.
2: Domani tra Trieste e Gemona del Friuli salirà sui binari il treno storico Tempus Express 2026, organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia insieme a FS Treni Turistici Italiani. È una proposta che ha già nel nome il suo fascino: prendersi un giorno e viverlo con il ritmo del viaggio, lasciando che il tragitto diventi parte dell'esperienza. In estate siamo abituati a pensare solo alla destinazione, ma un treno storico rimette al centro il percorso, il paesaggio che cambia, l'idea stessa di partenza. Se volete chiudere un mese guardando avanti, questa è un'ottima immagine. L'appuntamento è con il treno storico Tempus Express 2026 tra Trieste e Gemona del Friuli, sabato 1 agosto.
1: Gusto e cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardello.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: Tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Quante volte l'abbiamo cantata, l'abbiamo detto che qualcuno ci sei tu e io mi illumino, vero? Neck su Radio Padova chiudeva il nostro appuntamento con le bellissime le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e due sono talmente bravi che vediamo un po' cosa faranno in quest'estate. Beh, già hanno scelto di collaborare insieme ed è una cosa meravigliosa. Canto d'amore, ci sentiamo su Radio Padova, Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Padova, Radio Padova, il ritmo della tua estate.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati. È morto all'età di 96 anni Don Antonio Mazzi, sacerdote, attivista, padre della Fondazione Exodus e la rete di comunità terapeutiche per tossicodipendenti. Il decesso a Milano, nella sede della sua fondazione, lunedì alle 15 funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. E nella stessa basilica milanese, martedì alle 11, l'ultimo saluto a Franco Baresi, leggendaria bandiera del Milan e della Nazionale, morto a 66 anni. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Campione esemplare anche di lealtà, il messaggio della Premier Meloni. Nel pieno dell'emergenza migranti a Ceuta, con l'ingresso incontrollato di migliaia di migranti dal Marocco, oggi il Premier Sanchez è intervenuto nell'enclave spagnola parlando di attacco all'integrità territoriale. E dopo le tensioni tra Roma e Madrid, il governo italiano annuncia la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna, disposta alla chiusura delle frontiere marittime aeree a seguito dell'emergenza a Ceuta. L'Italia fa i conti con la quarta ondata di calore, domenica allerta massima in 23 città. L'afa asfissiante coincide con il grande esodo estivo. Questo fine settimana attesi 26 milioni di spostamenti. Domani bollino nero sulle autostrade. È tutto, buona serata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 19 e 2 minuti.
4: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

Romantica di ultimo, probabilmente l'avete davvero cantata in tantissimi. 19:05 minuti, buona serata da parte mia, sono Franco Ghirardello, insieme fino alle 20 come sempre c'è il nostro appuntamento a quest'ora anche dell'aperitivo e lo accompagniamo con la musica, quella del sabato sera. Ci portiamo avanti, è il titolo della canzone di Mara Sattei con Enrico Nigiotti.

canzone straordinaria, infinito, di Raff, 19 e 16 minuti. Una buona serata da parte mia, sono Franco Ghirardello, vi presentiamo anche una novità su Radio Padova, Ritmo Italiano con Cucù Marie, c'è la canzone di Napoleone.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che ami.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspetto.

proprio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Dimmi dai rivolti pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile.

0: domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Il ritmo della tua estate.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei